Andiamo via, vieni di mano você, Edmar Masioli nel comando. Rivederci fine domani, un buongiorno a tutti quanti.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.